boy, where Marty? Where Marty, where Marty? Quando sono, ci pensa per te. Fammi dormi, fammi dormi. Uno noto, uno noto. Uno noto, uno noto, bracciata, uno noto, bracciata, bracciata, uno noto, uno noto, bracciata. Come on, boy, what's the matter? Uno noto, bracciata. Quando sono, ci pensa per te. Ha ha ha ha. Fammi dormi.